0: can't really feel it.
1: Kitty or kitty?
2: Ora, ora, Luana, facci vedere che dici.

questo. E loro non mi hanno detto guarda che i giorni sono sbagliati.

0: trafficato magari.
1: Sì. Cambiano, ma
0: quello in effetti è la ragazzina.
1: Sì, però.

0: paro un po'.
1: Facciamo paro un po' di dentro, ma quanto è che...
0: Ma vabbè, sì, quello è l'ultimo. Poi altro.